0: vediamo. E fammi fare soldi come rapper che poi dividiamo.
1: Coma cozze, mancarsi.
2: WhatsApp y Telegram 092 555 982.